0: Digital 93.5. Otoño 2016.
1: Me encanta.
2: Buonasera, benvenuti alla facciata B che dura circa 20 minuti. Sapete quando ci ho messo a fare facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché ho voluto curare, l'ho voluto far bene, perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, che figura ci faccio, scusa.

0: fa culo.
1: Si sorta il cellulare.
0: Allora sì, con il tuo affondano, no?